wuno kum hanya wudi di Israel fo ni mna ma wati mi di cha e popopo ana de mi sro sa fadi manem eh na sina wo aje

venimi a mecca. Quello è il nome bambo. Venimi a cazzo. Quello è il nome bambo.